0: Questo devo.
1: Oh, fucking Wheeler. William King, 1821. WK, 1821.
2: Dollar.
1: Negative.
2: Okay.